0: Or Radio. Or Radio. Or Radio. Or Radio. Or Radio. Piyom yekre wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Or Radio.

Bere kamo yo, wera tingo ma, tini no bere ta, tainu mi olo damwa gidiera.

0: atoroke dogo temi uluma gya barim. Ibaluwa yubende jarome alabite tiki weng.
1: Radio ba.
0: Dari yuka tega wini uluma chato.
1: Iru.
0: Dari yuro yala wini uluma chato. Yobite chumbi weng. Na amona

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.

Quindi non vuoi leggere il burro. Leggo da un NBA, Nino. Quindi non ci vado con il panuolo.

0: ragione. Ma loro vogliono i soldi da gu. Io quero. Quindi un cop. Un mon? Ah. Un mon non dia dia di le coru. Non so dia cubi uome a bacco della barra. Pitu a bici e la nevitino. Mon dia di le coru. Quindi un bel. Docteur Diako, be who am I back with the barra? Be to a big yellow meditino. Why you monogan and monogan at that? I wear a coma well, men know only pay that your tail, Tino, who you can then mean you on it. Why you monogan and monogan at that? A guerra come a guerra, ma non ne pede giurte, ti non vuoi che ne mingioni. Mi umoni in la copo che nata mani a dago che è sciope. Poco venio. Corona mi ha pedito, dottor, non va, becco a bruba, codoga cao, mia mamma mia dielbo, mia mia guerra sciol. Becco a bruba, codoga a rie. Io non ho una cosa, cosa io ne.
1: Old Radio.

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Rad

0: or radio. ET Winyo or radio.
1: Ododona money yo. Dear Caramo, Lona Julie, Kodipalidi, Johnny Pelu.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.